0: Mozart, just 17 when he wrote that, already a very seasoned composer of symphonies and other works. That was his symphony number 24 in B flat major. And the Amsterdam Baroque Orchestra was led by Toon Koopman. A little more by Mozart. It's a concert aria, Clarice Cara, sung by Klaas Ansjö.
1: Deve essere bella, magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallare, non può fallare, non può fallare. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono, i tritti.

lasciata al men anch'io vi dico una ragione. Con tartessate, con note, gabbuso, la dongora, amabile, dice nessuna, certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi dicesti che cosa è impossibile, quel vostro petto di antichi inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue.